penso per ogni cosa. Appena scesi alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione.

grada avenue son finotto. Solisso spiritua, solisso spiritua, solisso spiritua, mano chiamato. A cuore, cuore, cuore di zucchero al limone, d'age danno vasa in bocca, d'age zucchero alla bocca. A cuore, cuore, cuore di zucchero al limone, d'age danno vasa in bocca, d'age zucchero alla bocca.